0: écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Records. Se non di poi, non so se riavrei l'entusiasmo.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

lasciato il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordarmi.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi. Musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: c'est de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Speriamo di sentirci. Normalmente ho sempre dei problemi di sgabello, perché essendo piccolo me lo trovo sempre così, che nessuno mi vede poi.

Ma quante storie ho già vissuto nella vita e quante programmate, chi lo sa. Sognando ad occhi aperti storie di fiumi, di grandi praterie senza confini, storie di deserti. E quante volte ho visto dalla prua di una barca tra spruzzo e vento l'immensità del mare espandersi dentro e come una carezza calda.